0: Okay, I'm ready.
1: Non conti proprio un bel nulla, sei come un arbitro nel catch, vola sul palco l'uomo tigre.